0: Erbain sa nasu, o check. O kem l'accitazione di Jennifer?
1: Zero.
0: Ma l'accitazione di Madelmara, brava.
2: Sena, wow.
0: Nessuno sta succedendo un segreto, Jennifer, che oggi boc, e la leccia non ha flasciato al momento.
1: C'è speciale, per esempio, vicino ai parchi, io non mando il cesto del parchi, c'è anche io che mi sopporto.
0: Anche ex contatto?
1: Ma succedendo ai parchi, non è andato.
0: Raita?
3: Pacienza, usa? Non si può essere abile, non ti occupo, ma ti leccia la harmenuta, fa dal bravo,
1: dimmi. Non si può essere abile,
0: bel force. Ma Jennifer, o a casa. O a cas illi atma abduk per esempio io o a cas giuro a cas
2: ta shorti
0: o a cas ta shorti vera taiba io in quella o a cas li at mas garrait
2: un coche
1: I'm going to go to the house. Ikun fit-tliet tliet il-Marta, jaddulek mill-ġemp fejn ma jkunemx karotti, mbagħad jiġu biex jidħlu quddiemek
2: fl-aqalla. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
3: U ċeri on top tkun laqas ixel indicator.
0: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant o tant esempio.
2: Esatto.
0: Roset Gbira, Jennifer, te sentina yeah. L'Igbar bonjo possibile al Dalodu.
1: Bonjo il Kulha.
0: Grazie Gbira, Jennifer. Hankel Mook, ta.
2: Ciao,
0: bonjo, Jenna Taiba, Alessa, Komru Victor, Ellie Golding, Black Prada Dress, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shunur, Shun

I just might Bruno Mars for 97 Bay Palace a dei betorti a oblesenta de romantic. Cosa haja le ma concert nu stanna e me pelfeina se ta vostrin. Ua le Bruno Mars fet me concert te au e decida li el besta Harry Potter be tema da Harry Potter e una se panca al concert si li amen che ne be tema da Harry Potter e me già da sai bafna pel tema di ai e me mor ta vole ritratto social media.

0: Harry Styles, American Girls, atlieta u 12 minuta ta' warna f'sinari doqqu issa u
1: mjaj. Hello!
0: Reġed gejn maħna, tijo mejddilom maħda.
1: Good afternoon lir kulħat, Lura minn Milan.
0: Et nħos li għandek jisa kaċċentaljan, issa kif t-tkellem maħna.
1: Si, per favore, lasciami stare.
0: Sorry?
1: Leave me alone. Io sono arrivata very late.
0: Ora li pa l-Inglese.
1: Fatiga, I am tired, ajjena, imma naħdmu.
0: Ma ġara xejn, imma nżommu l-kumpanija, imma msomma nkomplu kelvin Harris, ejda blessings bit-taljan mela fil-kasa fidejk.
1: Blessings, Calvin Harris and Clementine Douglas.
0: Brajta, xitrit.